Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Toccami con parole d'inchiostro. Sogni di carne. Emozioni di pelle.

0: E canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Con la tua immagine e con il tuo amore, tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri. E io sono ogni ora con essi, ed essi con te.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle due o tre psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

venerdì 2 ottobre 2026. State ascoltando l'oroscopo di Branco. Io vi auguro felicità, in maniera particolare auguri di buon compleanno al segno della bilancia. Ariete, forse siete un po' esagerati nelle vostre manifestazioni esteriori di affetto, di amore. Naturalmente siete gelosi, però anche molto divertenti, simpatici, questa volta anche autoironici. Il merito di questo cambio degli stati d'animo da un giorno all'altro, naturalmente tutto del solito Giove, ma ancora di più dalla luna in quel istrione di segno che è Gemelli, per poi arrivare alla carriera affari, dove c'è un salto di qualità. Toro, poi avete questo Mercurio che, ripeto, impedisce

di fare qualche cosa, ecco, ma non dipende solo dagli altri, siete anche voi che non riuscite a coordinare bene i pensieri. Gemelli, più di tutto sarete contenti di questo Mercurio nello Scorpione, diabolico per la professione, per gli affari, purtroppo è anche causa di qualche gaffe pericolosa per voi. Attenti, ma devo dire che avete imparato molto da Woody Allen, perché le sapete dire le battute. Cancro, Venere è straordinaria, dico che Marte vi aiuta con una forza molto utile anche per la salute, poi Giove vi dà sempre fortuna, non è male. Leone, chiede Venere se intendete fare delle riparazioni di quella casa che avete avuto in eredità. Vergine, il coniuge vostro è un capitolo a parte, la sera ritorna a casa come un commesso viaggiatore. Beh, insomma, un po' lo dovete scuotere, Devo arrivare nuovamente al compleanno di questa bilancia, le arie che si danno, luna ultimo quarto di domani, assolutamente contraria alla bilancia, e dunque preparate oggi, chiudete le vostre cose, le vostre carte, e preparate un fine settimana veramente di relax, ma che sia veramente relax. Scorpione, io dico che questo è un periodo giusto anche per scegliere una strada indipendente, solitaria, non importa se vi parleranno dietro, l'importante è che Scorpione non deve mai tradire il proprio carattere. Vado al Sagittario, mancano oggi, non sempre, oggi, di tenerezza nei confronti delle donne. Allora, io l'ho detto, io ho gettato il sasso, vediamo se questa acqua farà dei cerchi positivi. Vado al Capricorno, vai Capricorno, vai, prendi, perché le mele sono mature anche in amore, cogli la prima mela, mia cara Capricorno. Acquario, non adattatevi agli altri, piuttosto state fermi, aspettate come un ragno dietro nascosto dopo aver fatto la vostra bella tela, e poi aggredite quelle mosche fastidiose che vi girano intorno. Ed infine, da Branco le Stelle, i migliori auguri al segno dei pesci. La luna, come avete sentito in Gemelli, anche oggi aggressiva, particolarmente impegnativa per voi che avete responsabilità familiari, in modo particolare per i genitori del segno, insomma soprattutto i figli in una età, diciamo, critica, vanno seguiti, ma anche voi dei grandi, dei pesci, dovete stare un po' attenti, perché la luna è congiunta a Urano, pianeta che governa le nostre mani, e allora nei lavori manuali e anche nei contatti con i macchinari ci vuole prudenza. Per quanto riguarda poi la situazione amorosa, affettiva, la sera la luna comincia a cambiare da così a così, e domani sarà ottima per gli affari dal segno del Cancro. Grazie della vostra attenzione e naturalmente felicità. Ci sentiremo anche domani mattina, e intanto oggi il nostro pensiero delle

pelle è dedicato alle belle ascoltatrici. Attente ragazze e signore, gli adulatori sono abili attori e lettori del pensiero femminile, ti dicono proprio quello che tu pensi. E così, come diciamo noi a Frosinone, ti fregano.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Lo aspettavamo così tanto e alla fine è arrivato. Eccolo qui, il tanto sospirato venerdì 2 ottobre. Abbiamo iniziato questo nuovo mese e affrontiamo questa sveglia come sempre con calma. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Angeli Custodi e non a caso oggi 2 ottobre è anche la festa dei nonni, perché diciamocelo, i nonni sono un po' i nostri angeli custodi di tutti i giorni, e dei nonni parleremo con calma più tardi. Intanto facciamo gli auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva di 2 ottobre. Tanti auguri a Sting, che compie 75 anni. L'ex leader dei Police è ancora oggi in giro per il mondo con la sua chitarra, tra un tour e l'altro, con quella classe che, devo dire, non lo ha mai abbandonato. Poi auguri anche a Romina Power, nata lo stesso giorno e lo stesso anno di Sting. Lei però è americana di nascita, ma italiana, lo sappiamo, di adozione, che nonostante siano passati tanti anni dalla separazione con Albano, resta per tutti sempre la metà di una delle coppie più iconiche della musica italiana. E infine ricordiamo due grandi nomi del Novecento, non più tra noi: Gandhi, guida spirituale e politica dell'indipendenza indiana, simbolo mondiale della non violenza, tanto che proprio oggi si celebra tra l'altro la giornata internazionale della non violenza in suo onore, e Groucho Marx, il più graffiante dei fratelli Marx, capace di far ridere il mondo intero con la sua ironia tagliente. E chiuderei poi con un fatto storico: era il 2 ottobre del 1950 quando usciva sui giornali americani la primissima striscia dei Peanuts di Charles Schulz, che ci avrebbe regalato personaggi entrati nella storia tipo Charlie Brown e il suo inseparabile cane Snoopy.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io la amo come amo il tramonto o il chiar di luna, desiderando che quel momento si fermi, anche se di quel momento posseggo appena la sensazione

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fever di Natalie Imbruglia su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Quando arriva il venerdì, che è sinonimo di fine settimana, ovviamente siamo un po' più attenti alle previsioni del tempo, perché vogliamo sapere cosa ci aspetta in modo da poterci organizzare anche meglio, scegliere cosa fare in questo weekend. E allora scopriamo insieme tra poco con gli amici di Trebi Meteo che cosa ci aspetta.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7, a

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un venerdì con tempo ancora in prevalenza uggioso sul Piemonte, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Sulla Lombardia sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi. Le temperature massime inoltre torneranno a guadagnare qualche grado, con picchi di 24-25 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che nel weekend splenderà il sole con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Taylor Swift su Dimensione Suona Soft. Oggi è la festa dei nonni e devo dire che Taylor Swift era particolarmente legata ai nonni, tanto da aver dedicato loro anche alcune canzoni, ma in particolare era legata alla nonna materna, che era una cantante d'opera professionista che sicuramente ha influenzato poi la sua carriera musicale. Diciamo che se non ci fosse stata quella nonna, probabilmente Taylor Swift non sarebbe dove è oggi.

0: abbiamo già fatto gli auguri ai nonni in apertura di puntata, ma li rifacciamo anche adesso, perché oggi è la loro giornata e dobbiamo sapere, dobbiamo ricordarci che i nonni rappresentano proprio le nostre radici profonde, quelle della nostra storia. Loro sono quel porto sicuro fatto di saggezza, di pazienza, di affetto incondizionato, e oggi festeggiare i nonni significa riconoscere in qualche modo il valore della memoria e anche custodire tutti gli insegnamenti che ci hanno lasciato. Diciamo anche che il ruolo dei nonni nelle famiglie moderne è davvero un pilastro fondamentale di sostegno, non solo emotivo ma proprio anche pratico, a volte economico e soprattutto culturale, che merita di essere festeggiato ogni singolo giorno, questo va detto, però oggi un po' di più. E oggi puntiamo soprattutto il dito verso la relazione meravigliosa che si instaura tra nipoti e nonni. Il tempo che trascorriamo insieme a loro è scandito da ritmi sicuramente più lenti, più umani, fatti magari di racconti intorno al tavolo, di ricette tradizionali da preparare insieme in cucina, da lunghi abbracci che curano ogni preoccupazione. E allora, dai, oggi dedichiamo questa giornata a far sentire speciali i nostri nonni, se siamo ancora così fortunati da averli, oppure ricordiamo magari ai nostri figli di chiamare i nonni. Basta veramente una semplice telefonata, certo, sarebbe meglio ancora una visita magari improvvisata o un piccolo pensiero fatto col cuore. Comunque, nel caso in cui non li avessimo più i nonni, possiamo dedicare loro un minuto di ricordi, no? Prendiamo, che ne so, un vecchio album di foto e sfogliamolo, o prepariamo proprio quel piatto speciale che loro preparavano sempre a noi.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: E questa sicuramente non mancherà al suo concerto di Roma il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo. Harry Styles con Sign of the Time su Dimensione Suono Soft a chiudere questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Oggi in programma il primo grande sciopero del mese proclamato dalla Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei e con l'adesione del sindacato Fisi. Lo stop interesserà ferrovie, sanità e metalmeccanici, scuole ed enti locali, forze dell'ordine e vigilanza privata, marittimi, lavoratori dell'agricoltura e del settore allevamento. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero tra le 11 e le 14. Un ventenne della statale picchiata a Milano da una decina di persone per aver strappato davanti al liceo Einstein. I manifesti di Blocco Studentesco, un'organizzazione giovanile legata al movimento neofascista Casa Pound. Il ventenne ha riportato una frattura al cranio. Siamo allo sport, al basket, Serie A, domenica Scafati Varese, Virtus Bologna Roma, Cantù Udine, lunedì Verona Olimpia Milano. Il calcio con la Nations League, oggi alle 20.45 Francia-Italia. In Francia la protesta nelle scuole, a Marsiglia un preside cosparso di benzina, scontri, incendi in varie zone di Parigi e quasi 2.000 arresti. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Piano piano, sempre con calma, continuiamo questa sveglia di venerdì 2 ottobre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Allora, per tutti coloro che amano ancora giocare c'è questa notizia bellissima, perché proprio questo fine settimana arriverà a Combo, il primo festival dedicato alla cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Sabato e domenica negli spazi di Morel a Garegnano ci saranno 150 tavoli da gioco, più di 40 case editrici e addirittura 35 anteprime, quindi non è semplicemente una fiera dove vai, guardi e compri, no, qui puoi proprio sederti e giocare, provare le novità, incontrare gli autori, partecipare ai vari talk e laboratori, e c'è davvero di tutto. Per dire, c'è un'escape room ambientata negli anni 30 e anche una grande ludoteca con 70 tavoli dove si proverà addirittura a battere il record di 117 giocatori contemporaneamente a Wings of Glory. Però la cosa interessante è che il gioco viene raccontato anche come cultura e design, e infatti c'è una mostra dedicata alle game designer donne e anche un premio italiano dedicato al design del gioco da tavolo. E poi diciamolo, c'è anche il momento più importante di ogni grande evento, il cocktail party del sabato sera con food truck, musica e tavoli aperti al gioco, perché ricordiamoci che non si è mai abbastanza grandi per smettere di giocare, quindi giochiamo sempre e divertiamoci.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Addiziona le tue gioie e sottrai le tue pene. Moltiplica per te e per me, ma non dividere mai per un altro, perché io ti amo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Quante parole sagge in questo pezzo di James Blunt, Wiseman su Dimensione Suono Soft. E quanto sono saggi i nostri amici di Trebi Meteo, perché ci dicono le cose giuste al momento giusto. Quindi tra poco li ascoltiamo insieme.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attende un venerdì con tempo ancora in prevalenza uggioso sul Piemonte, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Sulla Lombardia sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi. Le temperature massime inoltre torneranno a guadagnare qualche grado, con picchi di 24-25 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che nel weekend splenderà il sole con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Hai mai avuto la sensazione che alcune persone vedano cose che tu proprio non riesci a vedere? Non parlo di superpoteri, ovviamente no, parlo di creatività, perché secondo un recente studio australiano, le persone più aperte alle nuove esperienze potrebbero avere un cervello che lascia passare più informazioni visive del normale. Diciamo che l'apertura mentale è quel tratto che mette insieme curiosità, voglia di scoprire cose nuove, interessi diversi e naturalmente anche appunto la creatività, quella capacità di guardare un oggetto e pensare sì, ok, questo serve a quello, però potrebbe servire anche a quest'altro. Ecco, gli studiosi dell'Università di Melbourne hanno fatto questo studio in cui venivano mostrate ai due occhi delle immagini di colori diversi e normalmente il cervello ne sceglie una mettendo l'altra in secondo piano, e invece alcune persone vedevano una specie di mix, contemporaneamente il rosso e il verde, e indovina un po', erano proprio quelle che avevano ottenuto i punteggi più alti nei test sull'apertura mentale. Insomma, forse essere creativi significa anche questo, avere un filtro un po' meno rigido davanti agli occhi. E così, mentre qualcuno vede una cosa sola, tu magari ne vedi due e soprattutto riesci a immaginare che quella cosa possa diventare anche qualcos'altro. Te lo dico, non vale provare a controllare adesso se vedi con i due occhi due colori diversi contemporaneamente. Quello è uno studio fatto da ricercatori seri e se sei creativo probabilmente lo sai già da solo.
1: Dimensione Suono Soft.
2: E adesso

0: La scuola è appena iniziata, gli esami sono ancora lontani, ma in realtà ogni giorno c'è qualche esame da affrontare e Antonello Venditti ci può essere di supporto. Notte prima degli esami su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Oggi in programma il primo grande sciopero del mese di ottobre. Lo stop interesserà vari settori, dalla sanità alla scuola, forze dell'ordine, vigilanza privata, lavoratori dell'agricoltura e per quanto riguarda le ferrovie, lo sciopero tra le 11 e le 14. Ventenne della statale picchiata a Milano da una decina di persone per aver strappato davanti al liceo Einstein alcune locandine di blocco studentesco, organizzazione giovanile legata al movimento neofascista Casa Pound. Il ventenne ha riportato una frattura al cranio. Il rabbino aggredito alla fermata del bus a Milano il 16 settembre scorso, rimpatriati 2 dei 3 ragazzi che erano stati subito individuati, l'annuncio del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il basket Serie A, domenica Scafati Varese, Virtus Bologna Roma, Cantù Udine, lunedì si gioca Verona Olimpia Milano e questa sera alle 20.45 per il calcio c'è Francia-Italia per la Nations League. E in Francia la protesta nelle scuole, a Marsiglia un preside cosparso di benzina, scontri e incendi si registrano in varie zone di Parigi con circa 2.000 arresti. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: E siamo arrivati all'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Dopo la Fashion Week, la Design Week, Piano City e Book City, a Milano mancava praticamente solamente una cosa, la Teatro City. E guarda caso adesso è arrivata, o meglio arriverà dal 15 al 18 ottobre e trasformerà Milano in un grande palcoscenico diffuso con 49 teatri coinvolti e oltre 230 appuntamenti, tra cui 174 spettacoli. Quindi numeri veramente da urlo. E la cosa bella è che non si tratta soltanto di andare a vedere uno spettacolo e poi tornare a casa. No, ci sono per esempio visite guidate dietro le quinte, laboratori, lezioni di musical per bambini, passeggiate narrative, incontri con gli artisti e performance in giro per tutta la città. E poi ci sono anche proposte decisamente curiose. Per esempio, A letto con Verdi è una performance dedicata al compositore, pensata per un solo spettatore alla volta. Penso un po'. Oppure c'è un vero e proprio corteo funebre all'oltremercato con tanto di banda. E poi naturalmente ci sono anche grandi nomi, da Lella Costa e Enrico Brignano, e saranno coinvolti anche tutti i teatri, dal piccolo agli Arcimboldi, passando per i Parenti fino ai teatri quelli più piccoli e indipendenti. Insomma, per 4 giorni Milano non avrà semplicemente dei teatri aperti, sarà tutta un teatro, e questa cosa è una cosa meravigliosa.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Raccoglio ogni cuore come se fosse un fiore. Il cuore ha tanti petali invisibili che puoi sentire solo se lo guardi con l'anima. Non sfiorarlo mai con le mani, in quanto lui è troppo delicato. Ogni suo

petalo rischia di cadere se lo urti troppo violentemente. Coltiva ogni cuore nel giardino che respira dentro di te. Loro cresceranno e si prenderanno cura di te.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Questo brano di Biagio Antonacci, Ritorna da mare, tra qualche giorno, esattamente il 19 ottobre, compirà 25 anni, un quarto di secolo. 25 anni e non sentirli però, minimamente direi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
8: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tra qualche giorno al cinema uscirà un film attesissimo sulla storia, sulla vita di Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo, che ha fatto un lavoro straordinario, si può già intuire dal trailer, e avrà come titolo proprio il titolo di questo pezzo che abbiamo appena riascoltato su Dimensione Sono Soft, I So Pazz. E adesso siamo pronti ad ascoltare, come sempre a quest'ora, il nostro uomo delle stelle, la nostra star mattutina, Branco, e lo sentiamo segno per segno.
1: Venerdì 2 ottobre 2026. State ascoltando l'oroscopo di Branco. Io vi auguro felicità, in maniera particolare auguri di buon compleanno al segno della bilancia. Ariete, forse siete un po' esagerati nelle vostre manifestazioni esteriori di affetto, di amore. Naturalmente siete gelosi, però anche molto divertenti, simpatici, questa volta anche autoironici. Il merito di questo cambio degli stati d'animo da un giorno all'altro, naturalmente tutto del solito Giove, ma ancora di più

dalla luna in quel istrione di segno che è Gemelli, per poi arrivare alla carriera affari, dove c'è un salto di qualità. Toro, poi avete questo Mercurio che, ripeto, impedisce di fare qualche cosa, ecco, ma non dipende solo dagli altri, siete anche voi che non riuscite a coordinare bene i pensieri. Gemelli, più di tutto sarete contenti di questo Mercurio nello Scorpione, diabolico per la professione, per gli affari, purtroppo è anche causa di qualche gaffe pericolosa per voi. Attenti, devo dire che avete imparato molto da Woody Allen, perché le sapete dire le battute. Cancro, Venere è straordinaria, dico che Marte vi aiuta con una forza molto utile anche per la salute, poi Giove vi dà sempre fortuna, non è male. Leone, chiede Venere se intendete fare delle riparazioni di quella casa che avete avuto in eredità. Vergine, il coniuge vostro è un capitolo a parte, la sera ritorna a casa come un commesso viaggiatore. Beh, insomma, un po' lo dovete scuotere, Devo arrivare nuovamente al compleanno di questa bilancia, le arie che si danno, luna ultimo quarto di domani, assolutamente contraria alla bilancia, e dunque preparate oggi, chiudete le vostre cose, le vostre carte, e preparate un fine settimana veramente di relax, ma che sia veramente relax. Scorpione, io dico che questo è un periodo giusto anche per scegliere una strada indipendente, solitaria, non importa se vi parleranno dietro, l'importante è che Scorpione non deve mai tradire il proprio carattere. Vado al Sagittario, mancano oggi, non sempre, oggi, di tenerezza nei confronti delle donne. Allora, io l'ho detto, io ho gettato il sasso, vediamo se questa acqua farà dei cerchi positivi. Vado al Capricorno, vai Capricorno, vai, prendi, perché le mele sono mature anche in amore, cogli la prima mela, mia cara Capricorno. Acquario, non adattatevi agli altri, piuttosto state fermi, aspettate come un ragno dietro nascosto, dopo aver fatto la vostra bella tela, e poi aggredite quelle mosche fastidiose che vi girano intorno. Ed infine, da Branco le Stelle, i migliori auguri al segno dei Pesci. La luna, come avete sentito in Gemelli, anche oggi aggressiva, particolarmente impegnativa per voi che avete responsabilità familiari, in modo particolare per i genitori del segno, insomma soprattutto i figli in una età, diciamo, critica, vanno seguiti, ma anche voi dei grandi, dei Pesci, dovete stare un po' attenti, perché la luna è congiunta a Urano, pianeta che governa le nostre mani, e allora nei lavori manuali e anche nei contatti con i macchinari ci vuole prudenza. Per quanto riguarda poi la situazione amorosa, affettiva, la sera la luna comincia a cambiare da così a così.

Domani sarà ottima per gli affari dal segno del cancro. E grazie della vostra attenzione e naturalmente felicità. Ci sentiremo anche domani mattina e intanto oggi il nostro pensiero delle stelle è dedicato alle belle ascoltatrici. Attente ragazze e signore, gli adulatori sono abili attori e lettori del pensiero femminile, ti dicono proprio quello che tu pensi e così, come diciamo noi a Frosinone, ti fregano.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: il brano della chiusura generale, perché siamo arrivati alla fine di queste sveglie presto infrasettimanali e adesso ci aspetta il weekend, ma con calma, abbiamo ancora tempo di salutarci tra poco e di affrontare la giornata. Comunque era Michele Zarrillo con L'elefante e la farfalla qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Lo senti il peso che è più leggero, lo zaino che non portiamo più sulle spalle, perché a venerdì abbiamo superato anche quest'ultima sveglia presto lavorativa, quella infrasettimanale, e adesso siamo pronti ad affrontare il weekend sperando di poterci svegliare un po' più tardi, ma comunque non fa niente, anche se ti svegli presto io ti ricordo che c'è sempre qualcuno qui a tenerti compagnia anche di sabato e domenica. Ora siamo pronti ad affrontare non tanto il weekend, che è ancora un po' lontano, nel senso che è vicino, ma ancora dobbiamo prima affrontare questo venerdì, e lo facciamo subito con la compagnia e la simpatia di Francesco Cavuoto fino alle 13. Io ti auguro uno splendido weekend e se vuoi ci risentiamo lunedì per affrontare una nuova settimana di Sveglie Presto insieme. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal

0: mundo.
1: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il primo sciopero del mese di ottobre oggi riguarda vari settori, dalla sanità alla scuola, fino ai lavoratori dell'agricoltura. Per chi viaggia in treno, i disagi tra le 11 e le 14. Un 27enne somalo è stato arrestato a Brescia per aver aggredito i carabinieri durante un controllo in piazzale della stazione, dove era con passaporto scaduto e si è rifiutato di fornire le generalità. I militari hanno riportato lesioni guaribili in 15 giorni. Incendio all'alba di oggi alla ASM, l'azienda municipalizzata di Magenta, vicino Milano. 3 mezzi della flotta aziendale sono stati avvolti dalle fiamme. Il rabbino aggredito alla fermata del bus a Milano il 16 settembre scorso, rimpatriati 2 dei 3 ragazzi che erano stati subito individuati. Il calcio con la Nations League, oggi alle 20.45 c'è Francia-Italia e rimaniamo in Francia per la protesta nelle scuole, scontri e incendi in varie zone del paese e a Parigi con più di 1.700 arresti. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
2: Lo senti questo profumo? L'hai sentito? No, con le orecchie, dico, l'hai sentito col naso il profumo? È quello del weekend perché oggi è venerdì! Le prossime 4 ore settimane passiamo insieme con le Good Life, i segreti in tavola, i consigli dal mondo del food e poi c'è il diario di viaggio di Beppe Pellegrino, Travel Experience, la nostra iconica playlist con l'ufficio musica che sceglie sapientemente, l'icentellina, proprio le canzoni da mettere e nelle prossime 4 ore. Poi c'è la grande informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana. Ogni ora c'è la nostra squadra di giornalisti che ci aggiorna su quello che ci succede intorno, le grandi voci del cinema con gli aforismi d'amore e poi ci sono io che sono Francesco Cavuoto, che non mi sono ancora presentato. Ti va di trascorrere le prossime 4 ore, che sembra quasi un sequestro di persona, qui su Dimensione Sono Soft? La risposta è sì. Hai per caso la sindrome di Stoccolma? Ti stai innamorando del rapitore? Risposta affermativa. E allora iniziamo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.

0: Imagine Dragons, Next to Me, Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno, buon venerdì. Tra poco torniamo, Beppe Pellegrino ci attende.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89, posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi.

0: 98 e su fassina.it.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Let It Be, i Beatles, Dimensione Suono Soft nella mattinata del 2 di ottobre. Auguri a tutti i nonni all'ascolto. Oggi è la grandissima festa dei nonni e se ce l'hai ancora i nonni sei un uomo o una donna veramente fortunato, fortunata. Allora, pronti per ascoltare?

0: portare Beppone Pellegrino, i suoi appunti di viaggio, dove ci accompagna oggi, scopriamolo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ma inizi qui non si va con lo zaino, eh? Buongiorno. Vi ricordo che per andare in questo posto, vi ho già parlato tempo fa, sto parlando della Patagonia, ci vuole la valigia però. Immaginate di camminare in Patagonia con il vento che arriva da lontano e il cielo, che qui cambia colore continuamente. La motivazione è un po' il vento. Poi davanti a te compaiono tre gigantesche torri di granito. Sono le Torres del Paine e siamo in Cile. Il Parco Nazionale è uno di quei luoghi, secondo me, più belli della Patagonia. Montagne, ghiacciai, laghi e fiumi e praterie dove vivono i guanaci, volpi e condor, quegli uccelli grossissimi. Immaginate di arrivare al Mirador delle Torri dopo ore di cammino. Il Mirador è la cima. Il sentiero è impegnativo, ovviamente. Io ero più giovane, ma quando guardi le montagne capisci che ne valsa la pena arrivare e viaggiare fino a qui. Innanzitutto per la natura, poi anche perché si fanno belle immersioni, belli incontri con gli animali. Qui le pareti di verticali sembrano quasi scolpite dal vento e la luce dell'alba rende ancora più impressionante l'ombra che si crea. La cosa che ti colpisce di più è la varietà del paesaggio. Quindi in una sola giornata immaginate, puoi passare dal bosco al ghiacciaio, dalla montagna e al lago. E ogni volta sembra di entrare in un mondo diverso, in uno Stargate bellissimo. E quando pensi alla Torre del Paine, ti rimane una sensazione precisa, il desiderio di fermarti ancora un po', perché ci sono luoghi che non ti fanno soltanto venire voglia di viaggiare, a me un po' tutti per dirti, ma ti fanno venire voglia di restare anche solo con il pensiero una volta che sei partito, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: Fabio Concato, ti ricordo ancora, su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo, ultime notizie, poi si riparte nell'ora in questo venerdì con le Good Life.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sono giornata di sciopero per chi viaggia in treno con disagi limitati tra le 11 e le 14 di 24 ore. L'agitazione che riguarda gli altri settori, dalla sanità alla scuola fino ai lavoratori dell'agricoltura. La cronaca a Pioltello, un uomo di origine sudamericana è stato ferito la notte scorsa con 2 colpi d'arma da fuoco, esplosi in strada da uno sconosciuto, poi fuggito. L'aggressione al quartiere Satellite. Incendio all'alba di oggi alla ASM, l'azienda municipalizzata di Magenta, vicino Milano. 3 mezzi della flotta aziendale sono stati avvolti dalle fiamme. Strappa i manifesti di blocco studentesco davanti al liceo Einstein a Milano. Uno studente picchiato dai giovani di Casa Bound ha un trauma cranico. La galleria Vittorio Emanuele, record incassi dalle vetrine del lusso, 90 milioni in un anno per le casse del comune di Milano. Nel 2010 dagli affitti Palazzo Marino guadagnava 10 milioni. Il calcio, la Nations League, oggi alle 20.45 Francia-Italia. E rimaniamo in Francia per la protesta nel mondo della scuola. Feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, quasi 2.000 arresti in una sola regione, stimati danni per 30 milioni. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Quanti litigi eviteremmo se WhatsApp imponesse 30 secondi tra scrivi e invia? Beh, allora, tra poco ne parliamo, lo facciamo nella giornata della non violenza, questo 2 ottobre, all'interno delle nostre Good Life, tra pochissimo. Intanto Bon Jovi, Always, canzone che apre questa nuova ora, e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Nessuno può permettersi di usare il nostro cuore solo per riempire un posto vuoto.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Somebody That I Used to Know, dimensione suono soft. Tra poco scopriamo perché ci vorrebbe un po' di tempo tra scrivi e invia ed evitare milioni e milioni di litigi in tutto il mondo, a volte anche un po' stupidi, se mi permettete. Tra pochissimo Good Life, sveleremo, anzi ce lo dice la scienza, il perché.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV.

0: Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Beauty lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Story, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Dimensione Suono Soft.

0: la nascita di Gandhi, ma cerchiamo di non essere così alti col pensiero, cerchiamo di riportare sempre le cose a noi. Che cos'è la giornata della non violenza? È molto semplice. Per esempio, una conversazione, una parola scritta all'interno di un messaggio WhatsApp può cambiare per sempre il rapporto tra le persone, anche con gli amici, con i fratelli, con i parenti, con i cugini, con i colleghi, perché basta semplicemente non rispettare quel tempo che sarebbe preziosissimo, no? Almeno di 30 secondi tra scrivi un messaggio e poi di aspetta, rileggi. Prenditi un tempo, cerca di capire, rifletti, cerca di capire, rileggi quello che hai scritto prima di inviare. Invece noi, presi da questa rabbia di avere sempre ragione, perché ormai bisogna avere sempre ragione, è strada che tambede. Mandiamo l'invio e mandiamo questo messaggio e succede ovviamente il patatrac. E a volte scriviamo, tu fai sempre così, tu non capisci mai, e a quel punto vogliamo ovviamente vincere la discussione. Io penso che a un certo punto bisognerebbe fermarsi, respirare, rilassarsi e cercare di capire il perché c'è l'altra persona che dice una cosa sulla quale noi non siamo d'accordo. Bisognerebbe scrivere delle domande o delle richieste di spiegazioni, tipo spiegami perché la pensi così, che è la stessa divergenza, no? Ma col tono completamente diverso, perché la domanda ti costringe ad ascoltare la risposta del tuo interlocutore. Perché prima in realtà avevamo una fortuna, noi avevamo le lettere, quindi tu scrivevi la lettera, poi la mettevi dentro e la chiudevi, dovevi andare a comprare il francobollo, la dovevi spedire, tutta questa operazione era una sorta di tempo di riflessione che oggi non c'è più. Allora ogni volta che cerchiamo una parola, cerchiamola bene, perché una parola può cambiare completamente il rapporto e a volte può anche salvarvi. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Giorgia con Strano il mio destino, Dimensione Suono Soft. Chiudiamo così, archiviamo le prime due ore di questo venerdì. Tra poco ce ne saranno altre due e la prossima è quella con Segreti in Tavola.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si è iniziata l'agitazione che riguarda chi viaggia in treno dalle 11 alle 14 di 24 ore, lo sciopero generale che riguarda oggi gli altri settori, dalla sanità alla scuola fino ai lavoratori dell'agricoltura. La cronaca a Pioltello, un uomo di origine sudamericana, è stato ferito la notte scorsa con due colpi d'arma da fuoco esplosi in strada da uno sconosciuto che poi è fuggito all'aggressione nel quartiere Satellite. E un nuovo servizio di controllo del territorio a Rozzano, ieri sera identificate 297 persone e tre cittadini stranieri irregolari sono stati accompagnati in questura. Incendio all'alba di oggi alla ASM, l'azienda municipalizzata di Magenta vicino Milano, tre mezzi della flotta aziendale sono stati avvolti dalle fiamme. Siamo allo sport, al basket, Euroliga, oggi alle 20:30 Baskonia, Olimpia, Milano. Calcio Nations League alle 20:45 Francia-Italia. Open di tennis in corso a Pechino, niente da fare per Jasmine Paolini, l'azzurra fuori ha perso in 3-7 contro l'Ucraina Daria Snigur. E adesso spazio a Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: La tempesta economica e finanziaria, che altri non è che poi un effetto delle guerre vere e proprie che sono in corso, e spinge l'Europa alla necessità di scelte difficili, spinge i governi a affrontare l'emergenza che è fatta di inflazione alta, di prezzi sempre più esorbitanti della benzina, del gas e anche della bolletta dell'elettricità, e anche di buoni del tesoro dai rendimenti sempre più alti. E questo oltre al fatto che sarà poi lo Stato a pagare ovviamente quei rendimenti prima o poi, ci porta nella situazione difficile dello spread, la parolaccia degli anni difficili, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi. Che vuol dire che cosa? Che siamo in una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, è simile a quella dei francesi che stanno pure peggio su alcuni indicatori. Ma la sostanza è che l'Europa ha lo stesso problema e il governo italiano cerca dall'Europa maggiore flessibilità, perlomeno per quanto riguarda le spese di difesa e appunto energetiche. Sarà possibile? Per ora Bruxelles nicchia. Oggi avremo una prima risposta del governo attraverso il documento programmatico di finanza pubblica, che è sempre un indicatore appunto delle volontà in vista della legge di bilancio. E lì capiremo cosa si può e si deve fare con le spinte che ci sono nel governo, quella più lassista, chiamiamola così, e quell'altra di maggiore rigore. Aspettiamo e sapremo, però è chiaro che il momento è difficile e che bisogna affrontarlo con intelligenza, ma il momento preelettorale non è il più adatto.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Partendo dal presupposto che ogni venerdì sul nostro sito internet dimensionesuonosoft.it ci sono segnalati tutti gli appuntamenti di Milano e anche di Roma, qualcuno oggi su Milano te lo do io. Se ancora non hai programmi per stasera ti do qualche idea. Al Dal Verme arriva Undertale, la colonna sonora del celebre videogioco viene suonata dal vivo da un'intera orchestra sinfonica, perché ormai anche i videogiochi sono diventati musica teatro. All'Arcibellezza invece concerto degli Aprela Class, 30 anni di ska, di punk, insomma ci si diverte molto. Se preferisci qualcosa di completamente diverso, oggi apre una grande mostra di Patek Philippe, circa 500 orologi, compresi pezzi rarissimi arrivati dal Museo di Ginevra, e l'ingresso ovviamente è gratuito. E poi ancora, sempre grazie.

0: gratis alla Leica Gallery apre Future Studies, la mostra fotografica di Luca Locatelli dedicata ai luoghi dove natura, tecnologia e crisi climatica si sono incontrate. E poi ancora Milano oggi ti fa scegliere un mare di roba: videogiochi suonati dall'orchestra, ska pugliese, fotografia, orologi da sogno. Il tempo libero c'è, e se scegli Patek Philippe almeno sai pure che ore sono esattamente. Si riparte verso un'ora fatta di successi. Billy Joel, This is the time to remember, la la li la la la lira. E prima ancora Alessandro Quarta, voce del cinema, e un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.

0: All Saints, Dimensione Suono Soft. Tra poco invece i consigli quotidiani dal mondo del food di Francesca Romana Barberini. Io direi di ascoltarli, resti lì.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni.

0: Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: WOW.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Se io fossi un angelo con Lucio Dalla, siamo arrivati dritti all'appuntamento con Segreti in Tavola. Ascoltiamoli i consigli quotidiani della nostra ambasciatrice Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Stiamo viaggiando in compagnia degli Charmaine e lo stiamo facendo in questi giorni in Corsica, dove loro sono stati e hanno fatto dei reportage bellissimi, e ci stiamo facendo svelare tutti i segreti di questa isola francese, ma con tanta Italia, oggi in particolare da Mattia Lorenzetti. Mattia, ciao, bentornato.
3: Ciao Francesca, ciao a tutti.
2: Allora, è un'isola francese, ovviamente tanta influenza italiana anche, insomma, è un bellissimo posto da visitare e un posto anche da bere.
3: Beh,
2: non potevano mancare i vini della Corsica.
3: Assolutamente, è un posto dove ci si trova a casa, perché appena sentono che parli italiano, anche se con un italiano magari un pochino più antico rispetto a quello nostro attuale, tutti ti aiutano e tutti parlano italiano, e questa cosa era una cosa da sfatare, perché di solito si dicono che i corsi siano un po'

0: come carattere, e invece sono delle persone gentilissime e ci siamo trovati veramente bene.
1: Bene.
0: Oggi ti portiamo sulla costa orientale ad Aghione, dove c'è un luogo che racconta proprio il vino della Corsica, che è Domaine Marchiani. È una tenuta agricola che ha oltre 2 secoli di storia e si affaccia tra la pianura e le montagne. Quindi, come dicevamo, c'è uno sbalzo climatico importante che dà proprio una freschezza, un profumo ai vini molto molto particolare. I vigneti crescono sulle terrazze e sono terreni ciottolosi tra il fiume Tognone e il massiccio del Monte Renosu. Qui c'è il sole intenso mediterraneo e, come dicevamo, delle notti molto fresche, quindi c'è questo sbalzo climatico molto molto importante. Uno dei vigneti più caratteristici è lo Sciaccarello. E il nome richiama un pochino il rumore dell'acino che scrocchia sotto i denti. Questo ce l'hanno raccontato così. Nei vini regala tanta finezza, profumi e ha una caratteristica leggermente speziata e pepata. E quello che ci è piaciuto più di tutti è un rosé veramente buono, dal colore chiarissimo, molto agrumato, di fiori bianchi e molto molto elegante. Quindi per un aperitivo o per una cena di pesce è veramente perfetto.
1: Mattia, grazie davvero, è stato un piacere viaggiare con te e con Guido, con gli Charmaine appunto per la Corsica in lungo e largo. Noi tanto continueremo a viaggiare insieme nei prossimi giorni e sono in arrivo un paio di guide davvero interessanti che avete curato, quindi intanto ti auguro una buona giornata e poi al prossimo viaggio.
0: Grazie mille, a prestissimo.
1: Ciao, al prossimo viaggio goloso, noi ci sentiamo più tardi invece per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola e vi auguro intanto una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con.
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: spiagge dovremo attendere un po' per mettere di nuovo il pollicione nella sabbia dorata e nell'acqua salata, ma abbiamo la pazienza, quella non ci manca. Renato Zero chiude le prime tre ore di questo venerdì, tra poco l'ora della decompressione che di venerdì pomeriggio ha tutto un altro sapore. Stai lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi si avvicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. È il giorno dello sciopero generale, coinvolti scuola, sanità, metalmeccanici, agricoltura, allevatori, treni. Disagi per chi viaggia fino alle 14. Nel Varesotto, fermato un 22enne a Gallarate per rapina e violenza sessuale, accusato dell'aggressione ai danni di una donna avvenuta il 21 settembre scorso nei pressi della stazione. Alle porte di Milano, spari nella notte a Pioltello, ferito alla schiena un 30enne di origine peruviana portato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele. Non ci sarebbero testimoni al setaccio, le telecamere. Nella Bergamasca, 7 chilometri di fuga pericolosa ad alta velocità su un'auto rubata. In casa trovati 3 pugnali e numerose bombolette di gas esilarante. In manette un 19enne residente a Verdello. Lo sport, il basket, Euroleague stasera a Baskonia, Olimpia Milano, calcio, Nations League in serata Francia-Italia. Non si placano le proteste degli studenti in Francia, feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, danneggiati un centinaio di scuole. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ora della decompressione attivata in questo momento. Ora della decompressione significa meno chiacchiere, più musica. E che musica? I nostri successi soft uno dietro l'altro. Si riparte con Whitney Houston, I Will Always Love You. E prima ancora Raffaella Castelli, un'amica, una collega, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Ti penso e un po' già mi manchi. E ti vorrei qui, accanto a me, adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio. Ti ascolto e un po' già ti amo.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: When I Was Your Man, Bruno Mars, Dimensione, suono soft, ora della decompressione e tra pochissimo torniamo con la nostra playlist. E che playlist!
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capellare.

0: Luto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
2: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Mattia Bazar, ti sento nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Lo sai benissimo che sul nostro sito dimensionesuonosoft.it, se ti registri, puoi partecipare a test musica soft, nel senso che noi ogni tanto ti selezioniamo delle canzoni attraverso i tuoi voti. Quando sono tanti che votano quella canzone arriva di diritto all'interno della nostra playlist. Qualche tempo fa è stata la volta di questa canzone che ti faccio ascoltare, che, come avrai capito, è stata votata veramente tanto.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

da Daniele, dubbi non ho. Dimensione Suonasoft chiude così i battenti per quanto mi riguarda il nostro appuntamento. Io però ti aspetto lunedì a partire dalle 9 subito dopo Laura Buono. Adesso ti lascio con Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5. Ti bacio, ti abbraccio, ma aspetta che ci sono anche le news. Dove scappi? C'è l'informazione, c'è la nostra squadra di giornalisti. Ogni ora l'informazione è il nostro GR, non si può scappare dall'informazione. Ti bacio allora, buon weekend, ti abbraccio, ci sentiamo lunedì. Ciao!

0: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. È il giorno dello sciopero generale. Coinvolti scuola, sanità, metalmeccanici, agricoltura, allevatori, treni. Disagi per chi viaggia fino alle 14. Vaccinazione anti-influenzale domani a Milano Open Day allo stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito Prenota Salute, previsti nella stessa giornata open day vaccinali su tutto il territorio lombardo, con aperture straordinarie. Nel Varesotto, fermato un 22enne a Gallarate per rapina e violenza sessuale, accusato dell'aggressione ai danni di una donna avvenuta il 21 settembre scorso nei pressi della stazione. Chiusi due allevamenti abusivi di animali nel Cremonese, due denunciati, scoperti dai carabinieri oltre 100 cani, 13 tartarughe e altri di specie, anche protette ed esotiche, tenuti in condizioni precarie. Sport, basket, Euroleague, stasera Baskonia, Olimpia Milano, calcio, Nations League, in serata Francia-Italia. Sempre meno medici negli ospedali pubblici, in un anno più dimissioni che pensionamenti, ha reso noto il sindacato Assomed. L'informazione torna tra un'ora.
3: Oh nonni, patrimonio dell'umanità, un bacio a Lidia ovunque sia, un saluto a te, grazie per aver scelto il primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft con me, Fabiana Sera, fino alle 17, con un sacco di cose di cui parlarti. Per esempio, nella prima Good Life di oggi pomeriggio parleremo di uno delle smorfie, tra virgolette, più belle e benefiche del mondo, ovvero parleremo del rito del sorriso, di cui non ci stanchiamo mai di parlare perché fa tanto bene, siamo o no la radio del benessere. Nella seconda Good Life, dedicata, come sai, il venerdì pomeriggio all'etimologia di una parola, parleremo di una parola percepita in modo negativo, ma come sai le parole si trasformano, quindi non vedo l'ora di farti scoprire una nuova parola della nostra meravigliosa lingua, il tutto annaffiato, complimenti, annaffiato proprio bello, annaffiato dalla migliore musica, quella lì che ti piace cantare, che ti piace ascoltare. Il primo disco è davvero molto molto bello, lo conosci sia nella versione inglese che in quella italiana. Buon pomeriggio, cominciamo subito.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: C'è Tiziano Ferro nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti parlo di un'arma a salve che possediamo tutti e che fa tanto, tanto bene: il sorriso.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

mi devi far capire che cosa ci costa sorridere. Nulla, dura appena qualche secondo, non ci costa nulla e spesso cambia immediatamente il tono di una conversazione. La giornata mondiale del sorriso, pensa, nasce nel 99 da un'idea dell'artista americano Harvey Ball, che nel 63 aveva creato il celebre simbolo dello smile, no? Il tondino giallo. La cosa curiosissima è che quello che oggi consideriamo un semplice segno grafico, insomma un emoji, nasce da un motivo molto concreto che ti racconto. Praticamente Ball era stato incaricato di creare un'immagine capace di migliorare l'umore dei dipendenti di una compagnia assicurativa. Lo smile giallo funziona così bene da diventare nel giro poi di pochi decenni una sorta di linguaggio universale, trasversale in tutto il mondo, e il sorriso non comunica soltanto felicità, è anche un potente segnale sociale. Persino quando non conosciamo una persona, non so se ti è mai capitato, un sorriso può rendere meno freddo il primo contatto, magari alla fermata dell'autobus, camminando. Naturalmente, cioè, non significa sorridere sempre o fingere di stare bene. Il punto è diverso, è un altro. Quando

0: il sorriso è autentico, può diventare una piccola forma di connessione, di prima relazione. Pensa quando sorridi a una persona per strada, anche senza conoscerla. Spesso ti ricambia il sorriso, pure anche in un negozio, e la metti anche di buon umore. Quindi oggi puoi provarlo senza grandi programmi. Un sorriso, naturalmente non stiamo dicendo che risolva i problemi, ma può modificare la temperatura, è il barometro di una stanza, e qualche volta può migliorare una giornata con pochissimo. Basta proprio quello. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: ci accompagna coccolandoci con le note di Com'è profondo il mare. Il maestro Lucio Dalla conclude con noi la nostra prima ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Noleggiare è bene. Buongiorno. Conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Era specializzata nel furto di trattori, semirimorchi e container carichi di merci, la cosiddetta banda dei tir, smantellata dai carabinieri. I colpi tra Lombardia e Piemonte, 8 indagati per furto, ricettazione e riciclaggio in concorso. Danno complessivo oltre 600.000 euro, la rifurtiva veniva instradata verso la Campania. Nella Bergamasca, 7 km di fuga pericolosa ad alta velocità su un'auto rubata. In casa trovati 3 pugnali e numerose bombolette di gas esilarante, in manette un 19enne residente a Verdello. Chiusi 2 allevamenti abusivi di animali nel Cremonese, 2 denunciati, scoperti dai carabinieri oltre 100 cani, 13 tartarughe e altri esemplari, di specie anche protette ed esotiche, tenuti in condizioni precarie. È il giorno dello sciopero generale, coinvolti scuola, sanità, metalmeccanici, agricoltura, allevatori, treni, disagi per chi viaggia fino alle 14. Lo sport, il basket, Euroleague, stasera Baskonia, Olimpia Milano, calcio, Nations League, in serata Francia-Italia. Spread in altalena intorno ai 128 punti, borse europee positive con il petrolio che prosegue la discesa e sotto i 100 dollari. L'informazione torna tra un'ora.
3: Grazie alla nostra redazione, ai nostri giornalisti, grazie a te che hai scelto come sempre la nostra radio, la radio del benessere, Dimensione Suono Soft, per le ore del tuo primo pomeriggio in questo primo Thanks God It's Friday di ottobre. L'hai fatto il rito della cannella ieri? Se te lo sei perso, vatti a informare di che cosa ti si tratta, fallo e poi fammi sapere se ti è piaciuto. Intanto ci sono una serie di dischi tutti insieme, vabbè, il primo è storico, è la colonna sonora di un grandissimo film, lui è il meraviglioso Joe Cocker, che arriva con You Can Leave Your Head On. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tonight.
1: We Are Young, i fan su Dimensione sono soft. La domanda è semplice, visto che il topic del giorno è il sorriso. Sorridere fa bene alle rughe?
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
3: Dimensione suono soft.

Eurythmics su Dimensione Suono Soft. Sorridere non fa benissimo alle rughe, diciamoci la verità, perché ci fa aumentare le zampe di gallina. Ma la riflessione è un'altra: se ci vengono le rughe perché abbiamo sorriso, non è bellissimo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tunnels con 7475. Rita mi ha mandato un suo bellissimo sorriso e con questo sorriso festeggio anche i nonni. Mamma mia, che cosa bellissima! Grazie per tutte quante queste vostre testimonianze e viva sempre i nonni e i sorrisi.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Vaccinazione anti-influenzale. Domani a Milano Open Day allo Stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito Prenota Salute, previsti nella stessa giornata Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. Era specializzata nel furto di trattori, semirimorchi e container carichi di merci, la cosiddetta banda dei tir smantellata dai carabinieri. I colpi tra Lombardia e Piemonte, 8 indagati, danno complessivo oltre 600.000 euro. Chiusi 2 allevamenti abusivi nel Cremonese, 2 denunciati scoperti dai carabinieri, oltre 100 animali, di specie anche protette ed esotiche tenuti in condizioni precarie. Lo sport, il basket, Euroleague, stasera Baskonia, Olimpia Milano. A Milano, domenica al Vigorelli, campionati assoluti di ciclismo paralimpico su pista, in gara 40 atleti e atlete da tutta Italia. Calcio, Nations League, in serata Francia-Italia. Crisi energetica, videoconferenza con i leader del G7 presieduta dal presidente francese Emmanuel Macron, sostegno dalla Germania alle richieste di flessibilità all'Europa da parte dell'Italia. L'informazione torna tra un'ora.
0: Grazie ai nostri giornalisti, grazie a te che anche oggi hai scelto Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, del culturone. Attenzione, perché come ogni venerdì, lo sai, 15:40 anche ad ottobre, quindi momento dell'etimologia. Oggi andiamo a scoprire una parola di cui siamo certi di conoscere l'etimologia, le radici, il significato, invece no, perché come ci diciamo sempre, le parole si trasformano nella nostra meravigliosa lingua italiana. Prima però un sacco di dischi tutti attaccati, vabbè, il primo è proprio un discone, lo so, alzo le mani perché lo dico a ogni disco su Dimensione Sound Soft. Arrivano gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. Buon pomeriggio.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Nulla andrà perduto, né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.

0: la solita straordinaria del Chasing Payments. Tra un po' parliamo della parola sconfitta e no, non credo che sai che cosa vuol dire davvero.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Beauty lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Devo confessarti che più incontriamo parole che si sono trasformate, che quindi nascono in un modo e poi diventano un altro, più io sono contenta, perché oggi andiamo a scoprirne un'altra. Sconfitta, dal punto di vista linguistico, sconfitta è un capolavoro di pragmatismo volgare. Ricordati che volgare non significa tamarro, cioè come oggi lo intendiamo, ma del volgo, quindi del popolo. Sconfitta deriva dal latino parlato ex disconfigere, in origine configere, quindi senza s iniziale, significava assemblare, cioè l'aggiunta di ex poi ribalta la trama. Sconfiggere significa letteralmente disfare ciò che era stato costruito, scompaginare un ordine, spaccare tutto. Se il latino ci dà quindi un'immagine di tessitura smantellata, ci trasferiamo in Grecia. Il greco preferisce la concretezza dello spazio. Senti che meraviglia. Sconfitta si lega indissolubilmente al concetto di tropè, che vuol dire girare, volgere. La sconfitta è letteralmente il punto di svolta, è il momento esatto in cui uno schieramento, per esempio, spezza le linee e volta le spalle al nemico per fuggire. Sconfitta. È proprio da questo termine che nasce, per esempio, la parola tropaion, da cui trofeo, il monumento fatto di armature catturate che i vincitori innalzano esattamente nel punto in cui il nemico si è girato per scappare. Pensa che meraviglia. Accettare una sconfitta, e quindi chiaramente costruire poi un trofeo, significa quindi riconoscere che una struttura si è scompaginata, si è spaccata, offrendoci però la possibilità etimologica di riconfigurarla da capo. Meravigliosa sconfitta. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: A mio modesto avviso, un uomo non ha mai saputo scrivere meglio per una donna. Enrico Ruggeri per Fiorella Mannoia, con quello che le donne non dicono, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Adesso linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un'auto mentre tornava a casa da scuola in monopattino. È accaduto lungo l'ex statale 472 che da Treviglio porta a Casirate. È stato portato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Vaccinazione anti-influenzale domani a Milano, Open Day allo stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito Prenota Salute, previsti open day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. Smantellata una banda specializzata nel furto di trattori, semirimorchi e container carichi di merci, colpi tra Lombardia e Piemonte. 8 indagati danno oltre i 600.000 euro. Lo sport basket Euroleague stasera Baskonia Olimpia Milano. A Milano domenica al Vigorelli i campionati assoluti di ciclismo paralimpico su pista, in gara 40 atleti e atlete da tutta Italia. Calcio Nations League in serata Francia-Italia. Non si placano le proteste degli studenti in Francia, un liceale ferito dall'esplosione di un ordigno, 600 arresti, danni a centinaia di scuole. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
0: Eccola qui una nuova ora insieme, l'ultima per quel che mi riguarda in questo primo pomeriggio del Thanks God It's Friday 2 ottobre, la giornata dedicata ai nonni, patrimonio dell'umanità, la giornata dedicata al sorriso. Le due cose, se sei d'accordo, sono molto legate, perché ogni volta che un nonno incontra un nipote e sorride, spesso i nipoti sono anche la ragione per cui i nonni rinascono, no? Quando nasce un nipote, il nonno si dedica, le nonne si dedicano e quindi siamo molto molto contenti di questo gemellaggio familiare, emotivo, affettivo, di tutto. Quindi grazie nonni, un saluto alla mia Lidia che mi ha cresciuto e insomma è indimenticabile davvero nel mio cuore, nella mia mente, nella mia vita, in tutto. Grazie per quello che mi ha insegnato. Continuiamo, dai, c'è la musica di Dimensione.

0: Soft, tutti i dischi tutti insieme, Only for Your Pleasure. Il primo è meraviglioso e ci farà tanto tanto rilassare. Ricominciamo con Breathe.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Quel bacio sapeva di ciliegia, era dolce e fragile, quel sapore che non scordi facilmente, che ti fa capire quanto si è fortunati ad avere un bacio di quel tipo. E lo tieni stretto il più a lungo possibile, perché sei consapevole che non lo troverai facilmente da nessuno.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Adesso ci sono gli Overphonic su Dimensione Suono Soft. Io tra un po' ti parlo di un evento sul territorio che ti piacerà tantissimo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre, scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono.

Bella senza anima, dicono che i suoi spettacoli non siano solamente musica ma delle vere e proprie performance, quindi dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuove avventure, ti dico che il 4 ottobre al Teatro Clerici di Brescia torna Bruno Ori, mentre si prepara sempre più imminenti appuntamenti live in Europa, torna Bruno Ori in uno dei luoghi che più gli appartengono, il teatro, con uno show completamente nuovo che fonde in un unico racconto tantissima musica, tante parole e una meravigliosa narrazione. 4 ottobre, Teatro Clerici, Bruno Ori.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Gabbani con Viceversa, ultimo discone di oggi. Prima delle news arriva il nostro consueto recap. Che bello festeggiare i nonni, che bello festeggiare il sorriso e sorridere sempre, non tanto perché faccia bene alle rughe, perché insomma alcune zampe di gallina aumentano, ma che bello farle aumentare perché abbiamo sorriso. Seconda Good Life dedicata alla nostra parola sconfitta. Abbiamo capito che il legame c'è tra la sconfitta e il trofeo, andando a pescare nel latino, nel greco, questo bellissimo appuntamento che ci fa scoprire delle meraviglie della nostra lingua italiana. Io ti auguro buon weekend. Ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno, diretto allo studio anche per chi ha meno disponibilità economica. La protesta degli studenti in tenda dopo Milano arriva anche a Torino con un presidio davanti a Palazzo Nuovo. Vaccinazione antinfluenzale domani a Milano Open Day a San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito è Prenota Salute, previsti inoltre Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. La cronaca, spari nella notte a Pioltello, un trentenne è stato colpito da due pallottole alla schiena. L'uomo di origine peruviana è stato portato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, è grave, non ci sarebbero testimoni al setaccio le telecamere. Smantellata una banda specializzata nel furto di trattori, semirimorchi e container carichi di merci, colpi tra Lombardia e Piemonte, 8 gli indagati per un danno che supera i 600.000 euro. Lo sport, partiamo dal basket e dall'Eurolega, questa sera Baskonia Olimpia Milano, mentre per il calcio prosegue la Nations League, questa sera Francia-Italia. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
3: La giornata lavorativa piano piano sta per terminare e quindi si avvicina il momento del riposo, della pace, della quiete, si avvicina il momento del weekend e noi saremo sempre comunque con te anche nel corso del weekend. In diretta, sì, ogni giorno, 7 giorni su 7, dalle 6 del mattino e fino alle 21. Questa è la tua radio del benessere, questa è Dimensione Suono Soft. E il venerdì, questo 2 ottobre 2026, dopo Fabiana Sera, prosegue insieme a me. Sono Roberto e allora sono pronto per iniziare con la nostra splendida musica. Ecco per te un aforisma e una dolce canzone d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Se non fosse amore, sarebbe già piegato alle intemperie del tempo. Ma se non lo nutriamo, rimarrà un piccolo fiore per sempre.

0: Radio del Benessere.
1: I've heard people say that

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ancora.
1: Eccolo con uno dei suoi tanti successi nel pomeriggio della tua radio del benessere, Tiziano Ferro con Ed ero contentissimo.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Le sue canzoni sono sempre dolci, intense, ricche di poesia. Samuele Bersani con Giudizi Universali nel venerdì pomeriggio di Dimensione Suona Soft. Ed ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buonasera, bentornati a Segreti in tavola. Oggi parliamo di Galateo, anzi parliamo di una cosa in particolare. Ma si può chiedere un boccone del piatto del vicino? Ne parliamo con un amico, un giornalista, uno scrittore, un esperto di buone maniere e anche il direttore del settimanale Vero, ovvero Nicola Santini. Nicola?
3: Eccolo.
2: Ho deciso che si chiama il Galateo del posto assaggiare, ti piace?
3: Mi piace da morire, che sono due parole che nella stessa frase non so quante volte sia capitato ai nostri ascoltatori di sentirle, ma ci sta, insomma, bisogna anche innovare ogni tanto.
2: Esatto, quindi si può chiedere un boccone dal piatto del vicino, non so, magari allungare la forchetta, dividere il piatto, succede sempre, sempre più spesso.
3: Allora,
2: anzi,
3: facciamo così, secondo il Galateo no.
2: Ok.
3: Però c'è un Galateo anche quando si va fuori dal Galateo, nel senso che il buon senso unito alle buone maniere ti fanno pensare alla parolina chiave che funziona sempre: contesto. È chiaro che se uno deve dare l'educazione a un bambino, gli deve dire che non si fa. Da adulti, consenzienti, in un ambiente privato, spero, non al ristorante magari, o comunque, insomma, abbiamo visto troppi programmi nei quali si girano i piatti, fanno queste cose, non voglio fare nomi e nemmeno cognomi.

0: Però insomma non danno un bellissimo messaggio sul fronte del bon ton, però siccome non si vive soltanto di galateo, devo dire, con una persona con la quale sei molto in confidenza, in un ambiente che non ha nessun barlume di formalità e quindi lo consente, non c'è niente di male. Certo, è brutto vedere una forchetta che passa da una parte all'altra dal tavolo, che fa cadere briciole invece che parti di sugo, olio o sporco. Ma se viene fatto senza sporcare, col vicino di piatto, io sono dell'idea che la regola più, posso dire, elegante è quella magari di dire: posso assaggiare qualcosa, posso sentire, a una persona con la quale si può fare, si passa il piatto, come quando uno ti chiede: mi dai un pezzo di pane? Non è che gli passi il pane con le mani, no? Gli passi il cestino.
1: Certo.
0: Ecco, allo stesso modo gli avvicini il piatto, lui se ne prende una parte, la porta nel suo piattino e poi se la,
1: esatto,
0: porta alla bocca. Ecco, l'idea della forchetta che dal piatto di uno finisce dritta sui premolari dell'altro ospite, ecco, quello mi fa un pochino orrore. Va bene così?
1: Mi piace molto. Va bene, la prossima volta che chiederemo posso assaggiare, sappiamo come muoverci.
0: Te l'ho detta tutta ad un fiato, per levarmela di torno subito.
1: Nicola, grazie mille, grazie, buon weekend. Ci sentiamo
0: weekend
1: la prossima settimana.
0: Voi.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna domani mattina. Vi aspetto. Ciao a tutti, da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tra i suoi capolavori questo pomeriggio Dimensione Sono Soft ha scelto per te Once Upon a Long Ago. Era Paul McCartney, canzone che conclude la nostra prima ora insieme. Quindi tra un momento le ultime notizie.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte!

0: Attili, oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Sera da Francesco Di Bruno, vaccinazione antinfluenzale domani a Milano Open Day allo stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito è Prenota Salute, previsti inoltre Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. La cronaca, a Milano una donna è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso, la regione dispone accertamenti, al momento non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due fatti, sul caso sono in corso accertamenti da parte degli ispettori di ATS. Spari nella notte a Pioltello, un trentenne è stato colpito da due pallottole alla schiena, l'uomo di origine peruviana è stato portato d'urgenza al San Raffaele, è grave, non ci sarebbero testimoni al setaccio le telecamere della zona. Smantellata una banda specializzata nei furti di trattori, semirimorchi e container carichi di merci, colpi tra Lombardia e Piemonte, 8 gli indagati per un danno che supera i 600.000 euro. Basket Eurolega, questa sera Baskonia, Olimpia a Milano e sempre questa sera per il calcio Nations League si gioca Francia-Italia. Il G7 ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, suggerimento per il weekend. Per chi ama il vintage, il second hand e lo shopping sostenibile, Remira Market torna a Milano con un nuovo appuntamento nel mese di ottobre. Il mercatino itinerante riunisce espositori, creativi e piccoli brand con una selezione di abbigliamento e accessori vintage, oggetti di seconda mano, handmade, arte e produzioni indipendenti. L'appuntamento questo weekend nel cuore del quartiere Isola al mercato di Piazzale Lagosta 7 dalle 10:30 alle 20 con banchi dedicati al vintage e al second hand selezionato e poi buon cibo, musica e quell'atmosfera di incontri spontanei che rende ogni Remira Market speciale. Non è soltanto un mercatino, ma un'occasione per scoprire pezzi unici e dare una seconda vita a vestiti e oggetti incontrando realtà indipendenti e creative. L'ingresso al market è gratuito.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea amore.

Da. Pianoforte. Violini. Fiati. E la voce di Sienna Spyro. I'll take my pride, standing for you. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È bellissima la sua voce, Nina Zilli, nel venerdì pomeriggio di Dimensione Sono Soft con Per Sempre.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo.

0: Premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Ma che ricordi questo importantissimo progetto USA for Africa con We Are the World nel venerdì pomeriggio della tua radio del benessere. Venerdì che continua con un classico italiano però. Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo.

artisti che si uniscono per progetti musicali dolcissimi, come in questo caso Whitney Houston insieme a Mariah Carey con When You Believe su Dimensione Sonosoft.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Di Bruno. A Milano una donna di 89 anni è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della clinica Città Studi. Regione Lombardia ha disposto accertamenti. Al momento non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due fatti. Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte degli ispettori di ATS. Spari nella notte a Pioltello, un trentenne è stato colpito da due pallottole alla schiena. L'uomo, di origine peruviana, è stato portato d'urgenza alla San Raffaele. In gravi condizioni, non ci sarebbero testimoni al setaccio, le telecamere della zona. Smantellata una banda specializzata nel furto di trattori, semirimorchi e container carico di merci, i colpi tra Lombardia e Piemonte, 8 gli indagati per un danno che supera i 600.000 euro. Baby boom agli ospedali civili di Brescia, il 30 settembre sono nati 21 bambini in 24 ore.

0: sport, basket, Eurolega, questa sera Baskonia Olimpia Milano, mentre per il calcio Nations League in serata Francia-Italia. Il G7 ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: E così, con la sconfitta parlamentare di oggi, il primo ministro spagnolo Sanchez adombra la possibilità di elezioni anticipate entro 2 mesi, il che vuol dire subito praticamente, ma il che vuol dire un'altra cosa, che si sta affollando una serie di appuntamenti elettorali decisivi in tutte le democrazie occidentali o quasi, non solo, tra ormai 20 giorni e 25 giorni si vota in Israele e sono elezioni che contano, come ben sappiamo. Il 3 novembre ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e tutti sappiamo come sono importanti per il futuro di Trump, per il futuro degli Stati Uniti, per il futuro della guerra e quindi di tutti noi. Ma poi ci sono già gli appuntamenti che conosciamo, quelli delle elezioni presidenziali francesi, il dopo Macron, e quello delle nostre elezioni politiche.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: La sera di Dimensione Suonosoft, dopo questo ultimo appuntamento con la redazione, che ringrazio, continua con i nostri dolci successi e continua insieme a me. Sono Roberto fino alle 21 di questo venerdì 2 ottobre e allora ecco un nuovo aforisma d'amore per te e a seguire classico italiano. Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
5: Ho visto una coppia correre forte per non perdere l'autobus. Sarebbe stato più facile lasciarsi la mano, ma loro volevano perderlo insieme.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Luciano Ligabue, su Dimensione Sono Soft con Una Vita da Mediano, Città dei 15 Minuti e il futuro del benessere urbano. Sarà questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate.

0: come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia con della nuvolosità da segnalare soprattutto sul Piemonte. Poi ci attende una giornata di domani caratterizzata da più sole in Lombardia con cieli sereni o poco velati. Sul Piemonte permane un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: appunto servizi essenziali. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dall'automobile, limitare gli spostamenti inutili e migliorare qualità dell'aria e vivibilità urbana. Inoltre, la vicinanza dei servizi può favorire gli incontri fra cittadini e rendere i quartieri più dinamici. Il modello è già presente in città come Parigi, Copenaghen e Utrecht, oltre che in alcuni quartieri di Milano e Barcellona. La vera innovazione non è sempre tecnologica, a volte consiste nel rendere più semplice ciò che abbiamo intorno, perché una città sostenibile è una città più verde e anche una città che permette alle persone di vivere meglio, respirare meglio e dedicare più tempo alle cose che contano davvero.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Malika Yan, al momento impegnata in giro per l'Italia nei vari store per promuovere il suo nuovo album Cicale, e poi da novembre tornerà nuovamente ad esibirsi dal vivo, in questo caso nei teatri. Per la città di Milano, appuntamento agli Arcimboldi il 10 novembre.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. Sempio parla alla vigilia della possibile richiesta di rinvio a giudizio. Non ci sono prove per mandarmi a processo, ha detto. Poi ancora, finché dici che una scarpa è compatibile, non hai un elemento vero che collega quello. E poi sull'impronta 33, c'era la traccia, è stata analizzata, non c'era sangue, fine. A Milano una donna di 89 anni è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della clinica Città Studi. La Regione Lombardia ha disposto accertamenti. Al momento non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due fatti e sul caso sono in corso gli accertamenti da parte degli ispettori di ATS. Spari nella notte a Pioltello. Un 30enne è stato colpito da 2 pallottole alla schiena. L'uomo di origine peruviana è stato portato d'urgenza alla San Raffaele. Grave, non ci sarebbero testimoni. All'assetaccio le telecamere. Lo sport, il basket, Eurolega. Questa sera Baskonia, Olimpia, Milano. Mentre per il calcio, Nations League. Sempre questa sera Francia, Italia. Il G7 ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft fino alle 21 in questo venerdì 2 ottobre, quindi un'altra ora ricca di dolce musica, la più bella con i successi di ieri e di oggi. E allora, ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi per le canzoni storiche The Mamas and the Papas con Dream a Little Dream of Me.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Con tutto il dovuto rispetto, ovviamente, per la versione originale di questa canzone, storico successo di James Brown, niente male anche la cover di Seal, It's a Man's Man's Man's World, nella sera di Dimensione Suona Soft. E tra un momento, importantissimo per il weekend, aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier. Baladie.it.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia con della nuvolosità da segnalare soprattutto sul Piemonte. Poi ci attende una giornata di domani caratterizzata da più sole in Lombardia con cieli sereni o poco velati. Sul Piemonte permane un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Qualcuno si potrebbe domandare, ma come mai su Dimensione Sono Soft ogni giorno ci sono tantissimi classici? Ma hai appena sentito che meraviglia abbiamo ritrovato nel nostro venerdì sera? Sono le canzoni che ci accompagnano da sempre, e lo dico sempre, ci accompagneranno per sempre, perché fanno parte della nostra vita. Bob Marley con No Woman No Cry, e per continuare con i classici, Luca Carboni, Mare Mare.

0: E ancora una volta la musica dei ricordi, protagonista nella sera di Dimensione. Sono Soft, la voce era quella di Gwen Stefani con il No Doubt e Don't Speak. Però, giunti a questo punto della nostra serata, ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ci sarà tra un momento l'ultimo spazio dedicato all'informazione, poi le nostre canzoni d'amore a tenerti compagnia. Il weekend inizierà ufficialmente in diretta, puntuali, alle 6 e ci sarà Silvia Giansanti domani mattina ad attenderti per la sveglia. Io ti auguro un buon weekend perché con me l'appuntamento è per lunedì prossimo. Ci ritroveremo alle 17. Ciao!
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Sempio parla alla vigilia della possibile richiesta di invio a giudizio. Non ci sono prove per mandarmi a processo, ha detto, critico sulla scarpa, finché dici che una scarpa è compatibile non è un elemento vero di collegamento. E poi sull'impronta 33 ha detto, c'era la traccia, è stata analizzata, non c'era sangue, la questione finisce lì. A Milano una donna di 89 anni è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della clinica Città Studi. L'assessore Bertolaso ordina un'inchiesta sia fatta a piena luce, ha detto, su quanto le è accaduto. Spari nella notte a Pioltello, un trentenne è stato colpito da due pallottole alla schiena. L'uomo di origine peruviana è stato portato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, è grave, non ci sarebbero testimoni dell'accaduto, all'assetaccio dunque le telecamere. Calcio Nations League, questa

0: Stasera Francia-Italia, Mancini conferma, i fratelli Esposito davanti, Barella va in panchina. Il G7 ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Ed è tutto, le news, torno domani.
1: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Niente è più intimo di due pensieri che riescono a toccarsi.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata. A 4 uscita Pero.
7: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
1: Canzoni d'amore.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Onda infranta nella scogliera. Riflesso d'arcobaleno. Noi ancora noi. L'unione di quell'onda che si ricongiunge nell'immensità.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Le cose più belle non sono perfette, sono speciali.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Cameretta.

0: 4 ottobre, approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su manicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Manicamerette, qui vivo, qui cresco.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho toccato il tuo cuore. L'ho tenuto stretto fino a che non lo sentivo battere e spingere contro il palmo della mia mano. Lo proteggevo da ogni tristezza, da ogni paura e solitudine. E tu mi hai ripagato con il contrario di ciò che io ho tenuto lontano da te.

0: Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore colma l'anima di gioia, di voglia di vivere, di amare e sorridere. Il vero amore penetra nella mente e nel cuore e come un faro risplende, dissolve dubbi, tristezze e paure.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suonata.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Smetterò di amarti.